Radio Paesi dell'Ero e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.

tutto è già qui, anche se non si vede. Tutto è già qui, nascosto fra le pieghe. E se ci stupirà, sarà soltanto come, come certe novità che sapevamo già. Tutto è già qui, l'adesso e l'indomani. Tutto è già qui, i torti, le ragioni, le grandi verità e le speranze vuote, la voce che non sa per chi si spenderà. Ma oggi, che era un giorno come tanti, hai preso le mie mani e poi le hai messe sui tuoi fianchi.

tutto è già qui, nell'ombra delle cose. L'amore che verrà, le partenze, poi le attese. Tutto, tutto è già qui.